0: Ay, guarachines hermoso.
1: Apachurro.
2: La Zeta.
3: Cero a la bola, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba, batiri, batiri, ba.